sangue sta sam buena gilalele gilalele auso tua langue sta sam buena gilalele sibangene uso tua langue sta sam buena gilalele gilalele auso tua langue sta sam buena.